0: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
1: Lo rimasciai a basso zero e flanco di massima alla basso zero.

kanu kabiamo. Bataye, manashirishe mukanda mundebu nokwe. Akakaho plezir, manabara kwanza kugokwe.